0: ketemu di Atai 45.
1: Ruhunata, Rajaratata, Singkadagalata. www.livefm.lk.
2: Live FM.